0: Alive 90.5.
1: Ciao, this is Angelina Rossi. Tune in on Sunday mornings between 10 a.m. and 12 p.m. for my Italian music radio show, Un Tocco d'Italia, for all your Italian favorite songs and much, much more on Alive 90.5 FM.
2: Ciao, questo è Peppino di Capri nel programma di Angelina Rossi. Ciao a tutti, un abbraccio da Peppino di Capri.